grazia, chiedo a te, Gesù divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria.